vita su passava, c'era la mia, che pedroni. Uji rusa, vai che ya, uji besan, inamora. Ispete mi, dera e usnar, ma, però ya te pesan, a sedia, nisa nikat.